spinta come vorrei. Per tenere bastante, come dire, il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi!

maschilità come lei, per tenere bastante, come dire, il lavoro e tutto. E pon tu, saccame sta mierda, eh?